possiamo davanti a Dio, alleluia! Alleluia! In tutto senso, Signore, ai vostri passi, ti schizzo in